0: de si senti vive. Que es vuol de rintra din la festa? Que es vuol? Ah, vuoi, que es vuol?
1: Oh, com es vuol?